Vi ascolto, sono un rotto e cunio in Spagna, se del museo di Pao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. E si dice, Guggenheim, a chi empieza qui su giorno di storia? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Los días no son iguales.